0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti i presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Si va al supermercato, ma ti aspetto fuori. Il far la fila non mi va.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradi.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 15 ottobre si festeggia Santa Teresa d'Avila. Oggi è la giornata mondiale delle donne rurali. Il proverbio del giorno è patti chiari e amicizia lunga. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Spesso percepiamo della realtà solo quello che consentiamo a noi stessi di comprendere. Molto meglio provare a vederla così com'è. Prendetevi finalmente la libertà di scoprire cosa c'è dietro quello che vi appare come restrittivo e fastidioso.
2: Toro, la luna è sfavorevole, con il risultato che sarete più orgogliosi e intrattabili del solito. Niente paura però, perché presto vi rasserenerà. Farete i conti con un'eccessiva ambizione che potrebbe spingervi ad essere un po' troppo pretenziosi.
1: Gemelli. Marte in quadratura dal segno della Vergine continua la sua azione molesta, rendendovi indifesi ai malanni di stagione e alle patologie allergiche. Ponete attenzione anche a certe forme infiammatorie o reumatiche, oltre che alle fastidiose emicranie.
2: Cancro, basta con i lamenti. Se vi guardate intorno vi accorgerete che non siete i soli ad avere difficoltà e che ognuno ha il proprio peso da portare. Se vorrete, con la luna complice vi aiuterà a combattere la tendenza a chiudervi nel vostro mondo interiore.
1: Leone. Guardandovi intorno potreste accorgervi con tristezza delle tante persone sintonizzate sull'apparenza anziché sui valori importanti della vita. Sarà una visione che vi preoccuperà, perché vi accorgerete di far parte di una sparuta minoranza.
2: Vergine, vi renderete conto che la conoscenza e la coscienza delle cose sono due realtà diverse e avvertirete l'esigenza di approfondire la questione. Buon momento per analizzare con più attenzione la vostra interiorità e per capire meglio quello che conta davvero.
1: Bilancia. Lasciate maggiore spazio ai vostri sogni, anche se non sempre comprenderete se sono più raggiungibili quelli che fate di notte o di giorno. Far mostra del vostro aspetto più fragile con chi amate non è sinonimo di debolezza, ma di umanità.
2: Scorpione, con la luna nel segno che abbraccia gioiosamente Marte, Plutone e Giove, avrete la chiarezza del senso delle cose che state facendo e avrete anche la lucidità di saperlo comunicare a chi vi è accanto. Sarete piacevolmente al centro dell'attenzione.
1: Sagittario, non vi scoraggiate se il mondo sembra non sorridervi. Fermatevi e raccoglietevi in voi stessi. Solo così troverete una soluzione ai problemi. Lasciando parlare il cuore, le tessere del puzzle si disporranno per restituirvi il senso della vostra vita.
2: Capricorno, cullate da tempo grandi ambizioni e le vostre idee brillanti, chiare e lungimiranti verranno accolte dal vostro entourage con grande ammirazione. Sfruttate questo momento magico per arricchire ulteriormente la vostra vita. Coinvolgete chi vi è caro.
1: Acquario. Con la luna che crea disegni astrali complessi, avrete la sensazione che tutti siano in attesa di un vostro passo falso per rimproverarvi. Ma se fate un esame di coscienza, dovete ammettere che è il vostro atteggiamento che vi causa critiche.
2: Pesci, anche se ritagliarvi uno spazio libero tra le esigenze dei vostri cari vi apparirà più arduo di quello che sembrava, datevi da fare ugualmente. Aderite con il solito entusiasmo e convinzione a iniziative umanitarie promosse a favore dei più deboli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Di nuovo insieme in questo giovedì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione dedicata al mondo della tecnologia, questo è Radio Web. Bene, vi consiglio di mettervi comodi, siamo già arrivati al giovedì e quindi siamo già a metà della settimana e abbiamo tante notizie e ancora novità veramente da divulgare. State con noi. E quest'oggi nella puntata voglio parlarvi subito, non lo sapevo che esistesse, però c'è il Google Bug Hunters. Che cosa significa? Sono i cacciatori di bug, ecco, è una cosa seria questa. In 15 anni pensate che Google ha versato oltre 81 milioni di dollari a ricercatori che lo hanno aiutato a scovare le vulnerabilità nei suoi software. Pensate che ad agosto il gigante di Mountain View sarebbe riuscito a correggere più di 300 falle del suo browser e oltre un centinaio anche nel mese passato, settembre. Ecco, purtroppo questi sforzi, diciamo che hanno subito un duro colpo. Insomma, c'è il nome di OSSVRP, ovvero Open Source Software Vulnerability Reward Program. È un programma di ricerca dei bug nei software open source di Google. Funzionava perfettamente.

0: ma qualcosa è cambiato. Temporaneamente, dice, non accettiamo più le segnalazioni di vulnerabilità riguardante i prodotti. Questa sospensione è dovuta ad un aumento significativo delle segnalazioni automatizzate, la cui gran maggioranza non è valida, come ha spiegato il team di Google VRP in un post. Ciò significa che l'intelligenza artificiale, sì, in questo caso non viene menzionata, diciamo così, esplicitamente, ma è difficile non fare il collegamento. La ricerca di bug, che si tratti di vulnerabilità o di difetti di progettazione, è un procedimento laborioso che richiede una vera competenza e anche lunghe ore di lavoro. Quindi l'arrivo dell'intelligenza artificiale, diciamo che ha cambiato un po' le carte in tavola, alleggerendo il compito dei ricercatori, ma anche purtroppo provocato una valanga di false segnalazioni. Big G quindi si è un po' stancata di questa cosa, ormai i team passano più tempo a verificare l'esattezza delle segnalazioni che a correggere i problemi dei software. Ecco, da qui c'è stato questo stop, diciamo, in un certo senso imposto. Ebbene, dal mese di ottobre quindi è impossibile, diciamo, per i ricercatori segnalare nuove falle, e questo fino a nuovo ordine. Google prevede comunque di fare un nuovo punto, diciamo, su questa questione nel corso del primo trimestre del 2027. Staremo a vedere, però sicuramente questo è un problema serio, mi rendo conto, per Google. E dopo la musica andiamo ancora avanti, amici, perché doveva secondo me andare così. Insomma, Giorgia Meloni, lo sapete che l'ha ripetuto come un mantra, non è questo un messaggio di propaganda in vista delle elezioni del 2027, ma è l'audio registrato dalla Presidente del Consiglio depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. L'obiettivo è quello di proteggere la propria voce dal fenomeno del deepfake. Ecco, il file pubblicato in esclusiva da Repubblica è anche ripreso a Lanza, un problema, dice, noto diffuso che abbiamo documentato nei mesi scorsi quando abbiamo visto comparire su Facebook un'inserzione con la Premier che invitava ad investire 250 euro. Evidentemente era una truffa realizzata con l'intelligenza artificiale, ma questa è potenzialmente in grado anche di ingannare i meno attenti, perché comincia ad essere veramente molto molto precisa questa cosa, è sempre più forse credibile. Ecco, dalle prime informazioni riportate pare che la Meloni sia assistita nella sua richiesta, che è comunque in attesa ancora di approvazione di uno studio legale di Roma e da una società marchigiana che è specializzata proprio nella tutela della proprietà intellettuale. L'obiettivo è quello di evitare abusi in ambiti come la creazione di contenuti multimediali scaricabili, le attività culturali e l'organizzazione di manifestazioni politiche. C'è una ricerca pubblicata a inizio estate che svela proprio che la Premier è il secondo personaggio pubblico più cercato in Italia in relazione al deepfake, e al primo posto c'è l'attrice Sydney Sweeney. Diciamo che la notizia è arrivata proprio nel momento in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale sta diventando di dominio pubblico, da quando alcuni addetti ai lavori hanno portato, diciamo, alla luce gravi pericoli conseguenti proprio a un possibile sviluppo incontrollato della tecnologia. Anche i non addetti ai lavori hanno iniziato a interessarsene, quindi dal mondo della politica ci si attende anche una presa di posizione netta, anche perché la versione delle big tech, diciamo così, che guidano il settore è molto molto chiara. Nessuna intenzione, dicono, di rallentare o fermarsi, il rischio quindi è considerato un rischio accettabile. Siamo ancora insieme in Radio Web, la puntata che continua, e adesso volevo parlarvi un po', restando sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, di quello che sta succedendo in casa Apple. Sì, perché gli utenti possono acquistare i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ma non troveranno a bordo Siri AI, ovvero la versione aggiornata dell'assistente personale, che non è ancora disponibile in Europa, perché Apple deve garantire l'interoperabilità in base al Digital Markets Act. Secondo Mark Gurman, il giornalista sempre ben informato di Bloomberg, questo braccio di ferro tra l'azienda e la Commissione Europea durerà ancora per molto tempo. Quindi sì, Apple ha rilasciato iOS 27, iPad OS 27 lo scorso 14 di settembre, è possibile quindi installare la nuova versione dei sistemi operativi sull'iPhone e l'iPad supportati. Dicevo, per le funzionalità di Apple Intelligence sono necessari comunque i modelli più recenti. Se nessuno dei dispositivi venduti in Europa è presente Siri AI, l'azienda ha spiegato perché la versione, diciamo, potenziata dell'assistente non è disponibile per colpa del Digital Market Act, e in base alla legge è obbligatorio poter garantire l'interoperabilità. Appunto, Apple dovrebbe quindi consentire agli assistenti di terze parti lo stesso livello di accesso al sistema operativo e alle app garantito a Siri. Secondo l'azienda, questo rappresenta un grave rischio per la sicurezza e soprattutto per la privacy. Aveva quindi proposto una soluzione denominata Trusted System Agent, da implementare entro 18 mesi, che consente l'accesso in modo sicuro, diciamo, alle stesse funzioni e capacità di Siri AI, ma la commissione, diciamo, questo lo ha rifiutato. Quindi ecco, non ve l'aspettate Siri AI così molto rapidamente che arrivi, diciamo, sui vostri smartphone. Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso volevo parlarvi di quello che sta succedendo in una nota software house italiana che è la Teen System. Beh, è vero che l'intelligenza artificiale ci farà lavorare di meno e guadagnando lo stesso stipendio. E così ha deciso la software house Teen System, appunto, che concederà dal prossimo mese all'85% dei suoi dipendenti un intero giorno extra di riposo settimanale, senza che questo comporti alcuna ripercussione sulla loro busta paga. Ne ha parlato l'amministratore delegato Tommaso Cohen in un'intervista che è stata rilasciata di recente, confermando quindi la volontà di lavorare per obiettivi e non valutando esclusivamente il tempo trascorso alla scrivania tra una timbratura e l'altra. È esattamente il contrario di quanto si sta verificando in molte realtà professionali, dove l'adozione dell'intelligenza artificiale ha invece introdotto una forma di stress aggiuntivi, diciamo così, spingendo ad alzare costantemente l'asticella delle aspettative. Dice: siamo consapevoli di andare contromano, ma al momento i risultati ci dicono che la direzione è quella giusta. L'idea a monte di tutto è responsabilizzare i dipendenti rispetto agli obiettivi da raggiungere. Poi ciascuno si organizza come ritiene meglio, lavorando quindi 4 giorni alla settimana oppure 5. Va detto che l'azienda comunque aveva già introdotto il concetto di settimana corta già dal 2022, riducendo l'orario da 40 a 36 ore. E questo su base volontaria, accettando una riduzione minima della contribuzione. L'85% quindi ha aderito e dal prossimo mese avrà quindi la possibilità di passare a 32 ore senza ulteriori tagli. Chi vorrà scendere da 40 a 32 ore invece dovrà rinunciare al 10% dello stipendio. Beh, questa, diciamo, è questione di fiducia, di prospettiva e di come si ha intenzione, diciamo, proprio di far leva sulle potenzialità che oggi ci offre l'intelligenza artificiale. E anche oggi dobbiamo dirlo, è stata una bella trasmissione, visto che le novità non ci sono mancate, anche la musica che ci ha accompagnato, devo dire, come sempre la migliore. Vi consiglio ancora di restare su questa radio. Io vi do appuntamento a domani, come sempre, alla solita ora, Radio Web, dove si parla di tecnologia. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 15 ottobre si festeggia Santa Teresa d'Avila. Oggi è la giornata mondiale delle donne rurali. Il proverbio del giorno è patti chiari e amicizia lunga. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Spesso percepiamo della realtà solo quello che consentiamo a noi stessi di comprendere. Molto meglio provare a vederla così com'è. Prendetevi finalmente la libertà di scoprire cosa c'è dietro quello che vi appare come restrittivo e fastidioso.
2: Toro, la luna è sfavorevole, con il risultato che sarete più orgogliosi e intrattabili del solito. Niente paura però, perché presto vi rasserenerà. Farete i conti con un'eccessiva ambizione che potrebbe spingervi ad essere un po' troppo pretenziosi.
1: Gemelli. Marte in quadratura dal segno della Vergine continua la sua azione molesta, rendendovi indifesi ai malanni di stagione e alle patologie allergiche. Ponete attenzione anche a certe forme infiammatorie o reumatiche, oltre che alle fastidiose emicranie.
2: Cancro, basta con i lamenti, se vi guardate intorno vi accorgerete che non siete i soli ad avere difficoltà e che ognuno ha il proprio peso da portare. Se vorrete, con la luna complice vi aiuterà a combattere la tendenza a chiudervi nel vostro mondo interiore.
1: Leone. Guardandovi intorno potreste accorgervi con tristezza delle tante persone sintonizzate sull'apparenza anziché sui valori importanti della vita. Sarà una visione che vi preoccuperà, perché vi accorgerete di far parte di una sparuta minoranza.
2: Vergine, vi renderete conto che la conoscenza e la coscienza delle cose sono due realtà diverse e avvertirete l'esigenza di approfondire la questione. Buon momento per analizzare con più attenzione la vostra interiorità e per capire meglio quello che conta davvero.
1: Bilancia. Lasciate maggiore spazio ai vostri sogni, anche se non sempre comprenderete se sono più raggiungibili quelli che fate di notte o di giorno. Far mostra del vostro aspetto più fragile con chi amate non è sinonimo di debolezza, ma di umanità.
2: Scorpione, con la luna nel segno che abbraccia gioiosamente Marte, Plutone e Giove, avrete la chiarezza del senso delle cose che state facendo e avrete anche la lucidità di saperlo comunicare a chi vi è accanto. Sarete piacevolmente al centro dell'attenzione.
1: Sagittario, non vi scoraggiate se il mondo sembra non sorridervi. Fermatevi e raccoglietevi in voi stessi. Solo così troverete una soluzione ai problemi. Lasciando parlare il cuore, le tessere del puzzle si disporranno per restituirvi il senso della vostra vita.
2: Capricorno, cullate da tempo grandi ambizioni e le vostre idee brillanti, chiare e lungimiranti verranno accolte dal vostro entourage con grande ammirazione. Sfruttate questo momento magico per arricchire ulteriormente la vostra vita. Coinvolgete chi vi è caro.
1: Acquario. Con la luna che crea disegni astrali complessi, avrete la sensazione che tutti siano in attesa di un vostro passo falso per rimproverarvi. Ma se fate un esame di coscienza, dovete ammettere che è il vostro atteggiamento che vi causa critiche.
2: Pesci, anche se ritagliarvi uno spazio libero tra le esigenze dei vostri cari vi apparirà più arduo di quello che sembrava, datevi da fare ugualmente. Aderite con il solito entusiasmo e convinzione a iniziative umanitarie promosse a favore dei più deboli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il Papa prosegue il recupero al gemelli, ha camminato e concelebrato la messa, energia e Ucraina al centro del Consiglio europeo, l'Italia chiede interventi contro il caro bollette. Nuovo attacco russo nell'Ucraina centrale, 3 i morti, Lega, Garavaglia annuncia la candidatura contro Salvini. Ex Ilva e commissari assicurano gli stabilimenti non chiudono. Roma, proseguono le indagini sulle aggressioni della minicar, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione. Non mancata, tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prosegue al Policlinico Gemelli il recupero di Papa Leone XIV dopo l'operazione per un tumore al polmone. L'ultimo bollettino medico diffuso ieri descrive un decorso regolare. Il pontefice ha ripreso a camminare nella stanza, a mangiare e a svolgere fisioterapia respiratoria. Ha anche concelebrato una messa in un ambiente allestito nel reparto. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa è di buon umore. La previsione resta di circa una settimana di ricovero. Per gli impegni successivi, compreso il viaggio in Sud America, saranno decisive le valutazioni dei medici.
2: Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. L'Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bollette la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
1: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
2: Veniamo in Italia. Massimo Garavaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore e presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Garavaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
1: Gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiudono. È quanto assicurano i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in una nota diffusa ieri sera dopo le proteste dei lavoratori. I commissari annunciano un piano per limitare gli effetti della riduzione produttiva, tutelare l'occupazione e sostenere l'indotto. Per Taranto e Genova sono previsti accordi di lavorazione per conto di altre imprese, con il richiamo del personale necessario dalla cassa integrazione. Le sospensioni programmate vengono definite pause tecniche temporanee. Per Novi Ligure si cercano soluzioni analoghe a partire dalla disponibilità delle materie da lavorare.
2: Proseguono a Roma le indagini sulle aggressioni compiute da una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. 2 ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo gli investigatori hanno ammesso i fatti. Uno dei due, nelle dichiarazioni riportate, ha cercato di descrivere gli episodi come scherzi. Le accuse indicate sono tentato omicidio e lesioni. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Jacopini, gravemente ferito mentre viaggiava in un monopattino. Il veicolo è stato sequestrato. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e la testimonianza di un meccanico.
1: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
3: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare. Non è mai successo. Ai capodi Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como, battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord, e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti, sempre su calcio d'angolo. Una blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo, e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
1: Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.

0: stabile soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche velatura potrà attraversare le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà piuttosto fresco nelle prime ore del mattino, mentre durante il giorno le temperature torneranno a salire con massime generalmente comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, giornata all'insegna del bel tempo con ampi spazi di sole su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Qualche temporaneo annuvolamento potrà interessare le aree appenniniche, ma senza fenomeni di rilievo. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili e soleggiate con temperature gradevoli durante le ore centrali. Sul versante tirrenico le massime potranno raggiungere i 25-26 gradi, valori superiori alle medie del periodo. Al sud e in Sicilia il tempo sarà generalmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche velatura di passaggio. Le precipitazioni saranno sostanzialmente assenti, ma continueranno a soffiare correnti settentrionali soprattutto su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Sulla Sicilia prevarranno ampie schiarite con temperature più miti lungo le coste occidentali e meridionali. Il clima resterà invece relativamente fresco sulle regioni adriatiche e ioniche. Le temperature saranno in lieve aumento al centro-nord con valori massimi diffusamente compresi tra 22 e 25 gradi sulle regioni tirreniche, sulle isole maggiori e su parte del settentrione. Al sud è previsto un ulteriore leggero calo, fatta eccezione per la Campania con valori localmente inferiori alle medie stagionali, più marcata l'escursione termica tra notte e giorno soprattutto nelle pianure settentrionali e nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli sulle regioni settentrionali, mentre al centro-sud continueranno a soffiare correnti settentrionali moderate o localmente forti, particolarmente ventilate le coste adriatiche e meridionali, da Puglia e settori ionici con possibili raffiche sostenute. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il medio e basso adriatico e lo ionio, soprattutto nei tratti maggiormente esposti ai venti settentrionali, condizioni generalmente più tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, dove il moto ondoso risulterà più contenuto. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 15 ottobre si festeggia Santa Teresa d'Avila. Oggi è la giornata mondiale delle donne rurali. Il proverbio del giorno è patti chiari e amicizia lunga. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Spesso percepiamo della realtà solo quello che consentiamo a noi stessi di comprendere. Molto meglio provare a vederla così com'è. Prendetevi finalmente la libertà di scoprire cosa c'è dietro quello che vi appare come restrittivo e fastidioso.
2: Toro, la luna è sfavorevole, con il risultato che sarete più orgogliosi e intrattabili del solito. Niente paura però, perché presto vi rasserenerà. Farete i conti con un'eccessiva ambizione che potrebbe spingervi ad essere un po' troppo pretenziosi.
1: Gemelli. Marte in quadratura dal segno della Vergine continua la sua azione molesta, rendendovi indifesi ai malanni di stagione e alle patologie allergiche. Ponete attenzione anche a certe forme infiammatorie o reumatiche, oltre che alle fastidiose emicranie.
2: Cancro, basta con i lamenti, se vi guardate intorno vi accorgerete che non siete i soli ad avere difficoltà e che ognuno ha il proprio peso da portare. Se vorrete, con la luna complice vi aiuterà a combattere la tendenza a chiudervi nel vostro mondo interiore.
1: Leone. Guardandovi intorno potreste accorgervi con tristezza delle tante persone sintonizzate sull'apparenza anziché sui valori importanti della vita. Sarà una visione che vi preoccuperà, perché vi accorgerete di far parte di una sparuta minoranza.
2: Vergine, vi renderete conto che la conoscenza e la coscienza delle cose sono due realtà diverse e avvertirete l'esigenza di approfondire la questione. Buon momento per analizzare con più attenzione la vostra interiorità e per capire meglio quello che conta davvero.
1: Bilancia. Lasciate maggiore spazio ai vostri sogni, anche se non sempre comprenderete se sono più raggiungibili quelli che fate di notte o di giorno. Far mostra del vostro aspetto più fragile con chi amate non è sinonimo di debolezza, ma di umanità.
2: Scorpione, con la luna nel segno che abbraccia gioiosamente Marte, Plutone e Giove, avrete la chiarezza del senso delle cose che state facendo e avrete anche la lucidità di saperlo comunicare a chi vi è accanto. Sarete piacevolmente al centro dell'attenzione.
1: Sagittario, non vi scoraggiate se il mondo sembra non sorridervi. Fermatevi e raccoglietevi in voi stessi. Solo così troverete una soluzione ai problemi. Lasciando parlare il cuore, le tessere del puzzle si disporranno per restituirvi il senso della vostra vita.
2: Capricorno, cullate da tempo grandi ambizioni e le vostre idee brillanti, chiare e lungimiranti verranno accolte dal vostro entourage con grande ammirazione. Sfruttate questo momento magico per arricchire ulteriormente la vostra vita. Coinvolgete chi vi è caro.
1: Acquario. Con la luna che crea disegni astrali complessi, avrete la sensazione che tutti siano in attesa di un vostro passo falso per rimproverarvi. Ma se fate un esame di coscienza, dovete ammettere che è il vostro atteggiamento che vi causa critiche.
2: Pesci, anche se ritagliarvi uno spazio libero tra le esigenze dei vostri cari vi apparirà più arduo di quello che sembrava, datevi da fare ugualmente. Aderite con il solito entusiasmo e convinzione a iniziative umanitarie promosse a favore dei più deboli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: energia energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. In Turchia, la città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse. Prosegue al Policlinico Gemelli di Roma il recupero di Papa Leone dopo l'operazione per un tumore al polmone. Poi cronaca e lo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Il servizio.
2: L'Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bollette la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
1: In Turchia la città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. Ieri le autorità cittadine hanno ricevuto segnalazioni riguardanti oltre 800 abitazioni, circa 280 attività commerciali e più di 70 veicoli. Le precipitazioni più intense sono state registrate nella parte asiatica di Istanbul, disposta alla chiusura delle scuole. Prosegue al Policlinico Gemelli di Roma il recupero di Papa Leone dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il servizio.
3: L'ultimo bollettino medico diffuso ieri descrive un decorso regolare. Il pontefice ha ripreso a camminare nella stanza, a mangiare e a svolgere fisioterapia respiratoria. Ha anche concelebrato una messa in un ambiente allestito nel reparto. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa è di buon umore. La previsione resta di circa una settimana di ricovero. Per gli impegni successivi, compreso il viaggio in Sud America, saranno decisive le valutazioni dei medici.
1: Sgomento a Napoli per la presenza anche di due figli di altrettanti poliziotti, tra i circa 10 ragazzi, quasi tutti minorenni, protagonisti della violenta aggressione subita qualche giorno fa al Vomero da un uomo che durante una rissa è stato anche investito da un camion per la raccolta dei rifiuti. La vicenda si sarebbe sviluppata in due momenti: prima una lite che ha visto due ragazzine scagliarsi contro, una terza per un fidanzatino conteso, seguita dall'intervento di un ragazzo in sella ad uno scooter, e poi la reazione del padre della giovane aggredita, il quale, dopo aver appreso cosa era successo alla figlia, ha rintracciato l'aggressore e, scagliandosi contro di lui, ha innescato la reazione violenta degli amici del giovane. Lo sport, il calcio, nuova batosta per le italiane in Champions, le speranze oggi affidate all'Europa e alla Conference League. Il servizio della redazione.
4: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare, non è mai successo. Ai capo di Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como, battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord, e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti sempre su calcio d'angolo. Una blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo, e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
1: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. L'ufficialità è stata data nella serata di ieri dal club lagunare sui propri canali istituzionali. Il tecnico piemontese, che poco prima si era liberato dal contratto con la Cremonese, ha firmato un'intesa biennale fino al termine della stagione 2027-2028. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 9:05.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Sulla statale dei Ponti della Valle abbiamo incolonnamenti per lavori in corso tra San Marcellino e Casaluce in quest'ultima direzione. Sulla 1 Roma-Napoli incolonnamenti per traffico intenso tra Pomigliano d'Arco e Caserta Nord in direzione Roma, e per lo stesso motivo abbiamo incolonnamenti anche in carreggiata sud a partire da Afragola fino a San Giovanni a Teduccio. A complicare la situazione, un incidente avvenuto all'altezza del bivio per la Napoli-Pompei-Salerno. Su quest'ultima ci sono code per traffico intenso tra Vietri sul Mare e l'uscita di Salerno Centro Porto. Traffico molto intenso e rallentamenti con coda a tratti anche sull'intero percorso della tangenziale di Napoli nelle due direzioni. Sono diversi i lavori in programma questa notte, ne vediamo alcuni. Sulla tangenziale di Napoli tra le ore 23 e le ore 6 chiusura del tratto Pozzuoli-Agnano in direzione di Capodichino. E sempre per lavori notturni sull'autostrada A16 in Napoli-Canosa-Bari a partire dalle ore 22 è prevista la chiusura del tratto compreso tra Grotta Minarda e Candela nelle due direzioni, sia per chi viaggia verso Bari sia per chi è diretto verso Napoli. La riapertura domani mattina alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo

0: stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative. Le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure e lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, centro-meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 15 ottobre si festeggia Santa Teresa d'Avila. Oggi è la giornata mondiale delle donne rurali. Il proverbio del giorno è patti chiari e amicizia lunga. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Spesso percepiamo della realtà solo quello che consentiamo a noi stessi di comprendere. Molto meglio provare a vederla così com'è. Prendetevi finalmente la libertà di scoprire cosa c'è dietro quello che vi appare come restrittivo e fastidioso.
2: Toro, la luna è sfavorevole, con il risultato che sarete più orgogliosi e intrattabili del solito. Niente paura però, perché presto vi rasserenerà. Farete i conti con un'eccessiva ambizione che potrebbe spingervi ad essere un po' troppo pretenziosi.
3: Gemelli. Marte in quadratura dal segno della Vergine continua la sua azione molesta, rendendovi indifesi ai malanni di stagione e alle patologie allergiche. Ponete attenzione anche a certe forme infiammatorie o reumatiche, oltre che alle fastidiose emicranie.
2: Cancro, basta con i lamenti. Se vi guardate intorno vi accorgerete che non siete i soli ad avere difficoltà e che ognuno ha il proprio peso da portare. Se vorrete, con la luna complice vi aiuterà a combattere la tendenza a chiudervi nel vostro mondo interiore.
3: Leone. Guardandovi intorno potreste accorgervi con tristezza delle tante persone sintonizzate sull'apparenza anziché sui valori importanti della vita. Sarà una visione che vi preoccuperà, perché vi accorgerete di far parte di una sparuta minoranza.
2: Vergine, vi renderete conto che la conoscenza e la coscienza delle cose sono due realtà diverse e avvertirete l'esigenza di approfondire la questione. Buon momento per analizzare con più attenzione la vostra interiorità e per capire meglio quello che conta davvero.
3: Bilancia. Lasciate maggiore spazio ai vostri sogni, anche se non sempre comprenderete se sono più raggiungibili quelli che fate di notte o di giorno. Far mostra del vostro aspetto più fragile con chi amate non è sinonimo di debolezza, ma di umanità.
2: Scorpione, con la luna nel segno che abbraccia gioiosamente Marte, Plutone e Giove, avrete la chiarezza del senso delle cose che state facendo e avrete anche la lucidità di saperlo comunicare a chi vi è accanto. Sarete piacevolmente al centro dell'attenzione.
3: Sagittario, non vi scoraggiate se il mondo sembra non sorridervi. Fermatevi e raccoglietevi in voi stessi. Solo così troverete una soluzione ai problemi. Lasciando parlare il cuore, le tessere del puzzle si disporranno per restituirvi il senso della vostra vita.
2: Capricorno, cullate da tempo grandi ambizioni e le vostre idee brillanti, chiare e lungimiranti verranno accolte dal vostro entourage con grande ammirazione. Sfruttate questo momento magico per arricchire ulteriormente la vostra vita. Coinvolgete chi vi è caro.
3: Acquario. Con la luna che crea disegni astrali complessi, avrete la sensazione che tutti siano in attesa di un vostro passo falso per rimproverarvi. Ma se fate un esame di coscienza, dovete ammettere che è il vostro atteggiamento che vi causa critiche.
2: Pesci, anche se ritagliarvi uno spazio libero tra le esigenze dei vostri cari vi apparirà più arduo di quello che sembrava, datevi da fare ugualmente. Aderite con il solito entusiasmo e convinzione a iniziative umanitarie promosse a favore dei più deboli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Dal canto suo il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La politica verso il congresso della Lega, ennesima agghiacciante storia di violenza e danni di un'anziana in una RSA, arriva dalla provincia di Milano. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti secondo le quali l'idea è stata ventilata nel corso della riunione a Miami tra i negoziatori americani, ucraini e funzionari di Francia, Germania, Regno Unito, Unione Europea e NATO. I delegati europei hanno respinto il piano. Dal canto suo, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
2: Massimo Gravaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
1: La cronaca ci porta a Milano per l'ennesima agghiacciante storia di violenza e danni di anziani. Arriva da una RSA della provincia dove 4 anziane donne sarebbero rimaste vittime di schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite. Ultima pagina in Campania, nuovi importanti reperti archeologici sono venuti alla luce nel corso della campagna di scavo nella grotta Maria Colombo in località Pattano a Montesano sulla Marcellana nel Salernitano. Si tratta di frammenti ceramici di grandi dimensioni riferibili all'età del bronzo antico. I reperti sono riconducibili alla fase principale di frequentazione della cavità circa 3.900 anni fa. Il sito potrebbe essere stato utilizzato anche per pratiche funerarie e culturali. Le indagini hanno consentito di liberare l'accesso alla sala principale ostruito dai materiali accumulati dopo il crollo della volta e da una frana fangosa. Lo sport, il tennis, la guerra ferma, il Sings Kings Slam. Il torneo esibizione in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato rinviato al 27 dicembre per il momento. Un colpo duro per gli organizzatori sauditi che avevano messo sul piatto ben 13 milioni di dollari pur di ospitare tra gli altri Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev. Il rinvio del Six Kings Slam è legato a questioni logistiche di sicurezza che difficilmente si risolveranno in tempo breve. Negli scorsi mesi Qatar, Emirati Arabi Kuwait, Arabia Saudita hanno dovuto cancellare o rinviare ad altra data numerosi tornei. Dall'equitazione alla vela al pugilato, a fare più rumore è stato l'annullamento della finalissima 2026 tra Spagna e Argentina, la sfida tra i campioni d'Europa e quelli del Sud America prevista all'USAIL lo scorso 27 marzo. Il tennis, dopo il successo di ieri sulla ceca Nicola Bartunkova in 2 set con il punteggio di 7-6-6-3, oggi Jasmine Paolini va a caccia dei quarti del V1 Open, ultimo WTA 1000 della stagione, che si sta disputando sui campi in cemento di V1 in Cina. Di fronte alle 11 la britannica Sonia Kartal. Non c'è altro, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative. Le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure e lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, centro-meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

nuova batosta per le italiane in Champions, le speranze oggi affidate all'Europa e alla Conference League. Lionel Messi, ancora protagonista in MLS, stavolta con un assist della sua Inter Miami che grazie al 2-0 contro il New York City stacca ufficialmente il biglietto per il playoff del campionato. Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, il tennis e Jasmine Paolini di nuovo in campo a caccia dei quarti del Wuhan Open, la guerra ferma il Six Kings Slam e il torneo esibizione in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre, è stato rinviato al 27 dicembre. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.

0: Chi?
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova batosta per le italiane in Champions. Le speranze oggi sono affidate all'Europa e alla Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare. Non è mai successo. Ai KO di Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord Nord e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti sempre su calcio d'angolo, un blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
2: Lionel Messi ancora protagonista in MLS, stavolta con un assist, e la sua Inter Miami che grazie al 2-0 contro il New York City stacca ufficialmente il biglietto per i playoff del campionato. La squadra della Florida va in vantaggio al 20esimo dopo un'azione corale che coinvolge vari giocatori e vede Suarez servire Verderame per l'1-0. Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, l'ufficialità è stata data nella serata di ieri dal club lagunare sui propri canali istituzionali. Il tecnico piemontese, che poco prima si era liberato dal contratto con la Cremonese, ha firmato un'intesa biennale fino al termine della stagione 2027-2028, prima dell'avventura in terra lombarda terminata con un esonero lo scorso marzo. Nicola ha portato a termine alcune imprese storiche in fatto di salvezza, da Crotone a Salerno, passando per Empoli, Genoa e Torino. Contestualmente all'arrivo di mister Nicola si uniscono allo staff tecnico anche Emanuele Caciccia, in qualità di collaboratore tecnico Gabriele Stoppino come preparatore atletico e Lorenzo Squizzi nel ruolo di preparatore dei portieri. Il tennis, dopo il successo di ieri sulla ceca Nicola Burtunkova in 2 set con il punteggio di 7-6-6-3, oggi Jasmine Paolini va a caccia dei quarti del One Open, ultimo WTA 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan in Cina. Di fronte a Paolini in questi minuti c'è la britannica Sonai Kartal. La guerra ferma il Six Kings Slam, il torneo esibizione in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato rinviato al 27 dicembre. Un colpo duro per gli organizzatori sauditi che avevano messo sul piatto ben 13 milioni di dollari pur di ospitare tra gli altri Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev. Il rinvio del Six Kings Slam è legato a questioni logistiche di sicurezza che difficilmente si risolveranno in tempi brevi. Negli scorsi mesi Qatar, Emirati Arabi, Kuwait e Arabia Saudita hanno dovuto cancellare o rinviare ad altra data numerosi tornei, dall'equitazione alla vela al pugilato. A fare più rumore è stato l'annullamento della finalissima 2026 tra Spagna e Argentina, la sfida tra i campioni d'Europa e quelli del Sud America prevista a Luseil lo scorso 27 marzo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo l'invito del numero uno della Federbasket Giovanni Petrucci, assisterà alla partita di qualificazione per i campionati mondiali tra Italia e Turchia in programma il prossimo 26 novembre alle 20 a Roma. È la prima volta che un presidente della Repubblica italiana assiste ad una partita di pallacanestro. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 12:03.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.

23 miliardi e mezzo è questa l'entità della manovra finanziaria, così come emerge dal documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato questa notte a Bruxelles. Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi, e l'Italia ha ospitato una colazione di lavoro sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea 2028-2034 tra i 17 paesi del gruppo Amici della Coesione a margine del vertice europeo. Altre due tragedie sul lavoro in Italia: a Chieti la vittima è un 23enne, a Cagliari è un autotrasportatore. E poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. 23 miliardi e mezzo è questa l'entità della manovra finanziaria, così come emerge dal documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato questa notte a Bruxelles. 5 miliardi arrivano da banche e assicurazioni, dal settore finanziario un contributo dello 0,21% del PIL. Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi il servizio.
2: Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bollette la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
1: L'Italia ha ospitato oggi una colazione di lavoro sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034 tra i 17 paesi del gruppo Amici della Coesione a margine del vertice europeo. In parallelo si è tenuta un'altra riunione dei cosiddetti frugali dedicata al bilancio europeo con Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Svezia, Finlandia e Belgio. Quest'ultimo, pur partecipando all'incontro, non rientra tradizionalmente nel gruppo. Finlandia, Danimarca e Svezia intanto chiedono all'Unione Europea di non indebolire il sistema ETS, lo scrivono i premier di Finlandia, Danimarca e Svezia in una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. È stato, dicono, il motore principale di questa transizione e qualsiasi indebolimento minerebbe la prevedibilità da cui dipendono le decisioni di investimento e rischierebbe di rallentare il ritmo della decarbonizzazione industriale. Altre due tragedie sul lavoro in Italia. A Scerni, in provincia di Chieti, un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale mentre stava lavorando con un macchinario per il 23enne studente universitario prossimo alla laurea. Non c'è stato nulla da fare. A Cagliari, all'interno del porto industriale, invece, un autotrasportatore è stato travolto e ucciso da giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. Lo sport, il Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Una commissione indipendente aveva giudicato il club colpevole delle violazioni contestate nel periodo 2009-2018 nell'ambito di uno dei più gravi scandali finanziari della storia dello sport britannico. Secondo le accuse accolte, sarebbero stati manipolati i conti attraverso accordi fittizi per circa 900 milioni di sterline in un arco di 9 stagioni. Le possibili sanzioni comprendono penalizzazioni in classifica, multe, espulsioni dalla Premier League e revoca di trofei. Arsène Wenger, possibile sfidante di Gianni Infantino nella corsa alla presidenza della FIFA. Alla vigilia del Consiglio del massimo organismo calcistico mondiale, in programma oggi a Zurigo, alcuni esponenti di primo piano del calcio europeo vorrebbero convincere l'ex allenatore dell'Arsenal a candidarsi per le elezioni del prossimo anno. Un'ipotesi suggestiva, scrive la BBC, ma ancora senza conferme, il francese responsabile dello sviluppo globale del calcio per la FIFA del 2019 non ha manifestato pubblicamente l'intenzione di sfidare il presidente che lo ha nominato. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Di nuovo insieme in questo giovedì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione dedicata al mondo della tecnologia, questo è Radio Web. Bene, vi consiglio di mettervi comodi, siamo già arrivati al giovedì e quindi siamo già a metà della settimana e abbiamo tante notizie e ancora novità veramente da divulgare. State con noi. E quest'oggi nella puntata voglio parlarvi subito, non lo sapevo che esistesse, però c'è il Google Bug Hunters. Che cosa significa? Sono i cacciatori di bug. Ecco, è una cosa seria questa. In 15 anni pensate che Google ha versato oltre 81 milioni di dollari a ricercatori che lo hanno aiutato a scovare le vulnerabilità nei suoi software. Pensate che ad agosto il gigante di Mountain View sarebbe riuscito a correggere più di 300 falle del suo browser e oltre un centinaio anche nel mese passato, settembre. Ecco, purtroppo purtroppo questi sforzi, diciamo che hanno subito un duro colpo. Insomma, c'è il nome di OSSVRP, ovvero Open Source Software Vulnerability Reward Program. È un programma di ricerca dei bug nei software open source di Google. Funzionava perfettamente, ma qualcosa è cambiato. Temporaneamente dice: non accettiamo più le segnalazioni di vulnerabilità riguardante i prodotti. Questa sospensione è dovuta ad un aumento significativo delle segnalazioni automatizzate, la cui gran maggioranza non è valida, come ha spiegato il team di Google VRP in un post. Ciò significa che l'intelligenza artificiale, sì, in questo caso non viene menzionata, diciamo così, esplicitamente, ma è difficile non fare il collegamento. La ricerca di bug, che si tratti di vulnerabilità o di difetti di progettazione, è un procedimento laborioso che richiede una vera competenza e anche lunghe ore di lavoro. Quindi l'arrivo dell'intelligenza artificiale, diciamo che ha cambiato un po' le carte in tavola, alleggerendo il compito dei ricercatori, ma anche purtroppo provocato una valanga di false segnalazioni. Big G quindi si è un po' stancata di questa cosa, ormai i team passano più tempo a verificare l'esattezza delle segnalazioni che a correggere i problemi dei software. Ecco, da qui c'è stato questo stop, diciamo, in un certo senso imposto. Ebbene, dal mese di ottobre quindi è impossibile, diciamo, per i ricercatori segnalare nuove falle, e questo fino a nuovo ordine. Google prevede comunque di fare un nuovo punto, diciamo, su questa questione nel corso del primo trimestre del 2027. Staremo a vedere, però sicuramente questo è un problema serio, mi rendo conto, per Google. E dopo la musica andiamo ancora avanti, amici, perché doveva secondo me andare così. Insomma, Giorgia Meloni, lo sapete che l'ha ripetuto come un mantra, non è questo un messaggio di propaganda in vista delle elezioni del 2027, ma è l'audio registrato dalla Presidente del Consiglio e depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. L'obiettivo è quello di proteggere la propria voce dal fenomeno del deepfake. Ecco, il file pubblicato in esclusiva da Repubblica è anche ripreso all'Ansa, un problema, dice, noto diffuso che abbiamo documentato nei mesi scorsi quando abbiamo visto comparire su Facebook un'inserzione con la Premier che invitava ad investire 250 euro. Evidentemente era una truffa realizzata con l'intelligenza artificiale, ma questa è potenzialmente in grado anche di ingannare i meno attenti, perché comincia ad essere veramente molto molto precisa questa cosa, è sempre più forse credibile. Ecco, dalle prime informazioni riportate pare che la Meloni sia assistita nella sua richiesta, che è comunque in attesa ancora di approvazione di uno studio legale di Roma e da una società marchigiana che è specializzata proprio nella tutela della proprietà intellettuale. L'obiettivo è quello di evitare abusi in ambiti come la creazione di contenuti multimediali scaricabili, le attività culturali e l'organizzazione di manifestazioni politiche. C'è una ricerca pubblicata a inizio estate che svela proprio che la Premier è il secondo personaggio pubblico più cercato in Italia in relazione al deepfake, e al primo posto c'è l'attrice Sydney Sweeney. Diciamo che la notizia è arrivata proprio nel momento in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale sta diventando di dominio pubblico, da quando alcuni addetti ai lavori hanno portato, diciamo, alla luce gravi pericoli conseguenti proprio a un possibile sviluppo incontrollato della tecnologia. Anche i non addetti ai lavori hanno iniziato a interessarsene, quindi dal mondo della politica ci si attende anche una presa di posizione netta, anche perché la versione delle big tech, diciamo così, che guidano il settore è molto molto chiara. Nessuna intenzione, dicono, di rallentare o fermarsi, il rischio quindi è considerato un rischio accettabile. Siamo ancora insieme in Radio Web, la puntata che continua, e adesso volevo parlarvi un po', restando sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, di quello che sta succedendo in casa Apple. Sì, perché gli utenti possono acquistare i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ma non troveranno a bordo Siri AI, ovvero la versione aggiornata dell'assistente personale, che non è ancora disponibile in Europa, perché Apple deve garantire l'interoperabilità in base al Digital Markets Act. Secondo Mark Gurman, il giornalista sempre ben informato di Bloomberg, questo braccio di ferro tra l'azienda e la Commissione Europea durerà ancora per molto tempo. Quindi sì, Apple ha rilasciato iOS 27, iPad OS 27 lo scorso 14 di settembre, è possibile quindi installare la nuova versione dei sistemi operativi sull'iPhone e l'iPad supportati. Dicevo, per le funzionalità di Apple Intelligence sono necessari comunque i modelli più recenti. Se nessuno dei dispositivi venduti in Europa è presente Siri AI, l'azienda ha spiegato perché la versione, diciamo, potenziata dall'assistente non è disponibile per colpa del Digital Markets Market Act e in base alla legge è obbligatorio poter garantire l'interoperabilità. Appunto, Apple dovrebbe quindi consentire agli assistenti di terze parti lo stesso livello di accesso al sistema operativo e alle app garantito a Siri. Secondo l'azienda, questo rappresenta un grave rischio per la sicurezza e soprattutto per la privacy. Aveva quindi proposto una soluzione denominata Trusted System Agent da implementare entro 18 mesi, che consente l'accesso in modo sicuro, diciamo, alle stesse funzioni e capacità di Siri AI, ma la commissione, diciamo, questo lo ha rifiutato. Quindi, ecco, non ve l'aspettate Siri AI così molto rapidamente che arrivi, diciamo, sui vostri smartphone. Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso volevo parlarvi di quello che sta succedendo in una nota software house italiana che è la Team System. Beh, è vero che l'intelligenza artificiale ci farà lavorare di meno e guadagnando lo stesso stipendio, e così ha deciso la software house Team System, appunto, che concederà dal prossimo mese all'85% dei suoi dipendenti un intero giorno extra di riposo settimanale, senza che questo comporti alcuna ripercussione sulla loro busta paga. Ne ha parlato l'amministratore delegato Tommaso Cohen in un'intervista che è stata rilasciata di recente, confermando quindi la volontà di lavorare per obiettivi e non valutando esclusivamente il tempo trascorso alla scrivania tra una timbratura e l'altra. È esattamente il contrario di quanto si sta verificando in molte realtà professionali, dove l'adozione dell'intelligenza artificiale ha invece introdotto una forma di stress aggiuntivi, diciamo così, spingendo ad alzare costantemente l'asticella delle aspettative. Dice: siamo consapevoli di andare contromano, ma al momento i risultati ci dicono che la direzione è quella giusta. L'idea a monte di tutto è responsabilizzare i dipendenti rispetto agli obiettivi da raggiungere. Poi ciascuno si organizza come ritiene meglio, lavorando quindi 4 giorni alla settimana oppure 5. Va detto che l'azienda comunque aveva già introdotto il concetto di settimana corta già dal 2022, riducendo l'orario da 40 a 36 ore. E questo su base volontaria, accettando una riduzione minima della contribuzione. L'85% quindi ha aderito e dal prossimo mese avrà quindi la possibilità di passare a 32 ore senza ulteriori tagli. Chi vorrà scendere da 40 a 32 ore invece dovrà rinunciare al 10% dello stipendio. Beh, questa, diciamo, è questione di fiducia, di prospettiva e di come si ha intenzione, diciamo, proprio di far leva sulle potenzialità che oggi ci offre l'intelligenza artificiale. E anche oggi, dobbiamo dirlo, è stata una bella trasmissione, visto che le novità non ci sono mancate, anche la musica che ci ha accompagnato, devo dire, come sempre, la migliore. Vi consiglio ancora di restare su questa radio. Io vi do appuntamento a domani, come sempre, alla solita ora, Radio Web, dove si parla di tecnologia. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione Europea. La politica verso il congresso della Lega, l'impatto del caldo rovente sul turismo, fino a 3,7 milioni di presenze a rischio, fa ancora cronaca e lo sport.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Sull'Ucraina l'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome per conto dell'intera Unione. Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L'importante è che lo si decida in termini rapidi, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del prevertice del PPE a Bruxelles. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
2: Massimo Gravaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
1: Nelle località turistiche italiane il fenomeno del caldo eccessivo ha avuto un aumento di oltre 2/3, emerge da un rapporto dell'Istituto Demoscopica pubblicato in anteprima dall'ANSA. Negli anni 90 un'estate contava in media 18 giornate con una temperatura percepita di almeno 33 gradi sui 62 giorni di luglio e agosto. Nell'ultimo decennio sono diventate 30, quasi una giornata d'estate su due, e tra il 2027 e il 2036 salirebbero a circa 35. Questo caldo costerebbe al turismo italiano fino a 3,7 milioni di presenze in un'estate tipica di oggi, rispetto ad un'estate con il clima degli anni 90, il 2,3% di quelle estive. Ed entro il 2036, a parità di flussi turistici, i pernottamenti estivi a rischio potrebbero salire fino a 5,2 milioni l'anno. Lo sport, il calcio, l'Inter perde Lautaro. Per il capitano nerazzurro un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop, che rischiano di essere più lunghi, si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson, l'islandese. Infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana. Martedì è il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora i box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma intanto filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento, e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni gli esami di Manu Kone, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.

0: stai, Genietto? Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 20.

0: Dopo la doppia delusione di ieri in Champions con le sconfitte di Roma e Como, dopo quelle di Inter e Napoli, questa sera riflettori puntati su Europa e Conference League. Domani riparte il campionato con il primo anticipo della settima giornata di Serie A. Le 20:45 in campo Frosinone e Sassuolo. L'Inter intanto perde Lautaro. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. A Roma invece filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la doppia delusione di ieri in Champions con le sconfitte di Roma e Como, dopo quelle del giorno prima di Inter e Napoli, questa sera riflettori puntati su Europa e Conference League. Nella seconda competizione continentale per club ci sono il Milan e la Juventus. Alle 18.45 rossoneri scendono in campo nemico contro gli austriaci del Salisburgo. Alle 21 invece la Juventus cerca un riscatto in casa del Celta Vigo. Alla stessa ora in Conference League l'impegno dell'Atalanta che aspetta il Paphos. Occhio intanto anche al campionato che riparte subito già domani con il primo anticipo della settima giornata. Alle 20.45 in campo Frosinone e Sassuolo. L'Inter intanto perde Lautaro per il capitano nerazzurro, un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop che rischiano di essere più lunghi si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana, martedì il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora i box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma invece filtra l'ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni e gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Il Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Una commissione indipendente aveva giudicato il club colpevole delle violazioni contestate nel periodo 2009-2018 nell'ambito di uno dei più gravi scandali finanziari nella storia dello sport britannico. Secondo le accuse accolte, sarebbero stati manipolati i conti attraverso accordi fittizi per circa 900 milioni di sterline. In un arco di 9 stagioni le possibili sanzioni comprendono penalizzazione in classifica, multe, espulsione dalla Premier League e revoca di trofei. Il ciclismo Italia dell'inseguimento maschile e femminile, medaglia d'argento ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Tra gli uomini la Danimarca si impone senza storie nella finale con il tempo di 3 primi 40 secondi 865, precedendo di ben 4 secondi e 731 i 4 azzurri Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Megagnotti e Jonathan Milan. Tra le donne in finale Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini partono in testa ma cedono dopo metà gara alla Gran Bretagna che si impone col tempo di 4 primi 4 secondi e 610 e con 5 secondi e 357 di vantaggio sulle azzurre. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 15:04.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: 주세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio,

0: Si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative. Le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, centro-meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale.

forse sull'Iran mi sono spinto troppo oltre, non so con chi diavolo trattare il nuovo comizio cinico e disumano di Donald Trump rivolto ai suoi elettori. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini. In Pakistan è salito ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar. Questo pomeriggio è stato diffuso il nuovo bollettino della sala stampa vaticana sulle condizioni di salute del Papa. Chiesto il processo per l'ex agente cinturrino, cade la premeditazione e poi l'economia. Tra poco. I'm the

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ancora un discorso cinico e disumano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante uno dei suoi comizi in vista delle elezioni di medio termine. Forse sull'Iran ha detto: mi sono spinto troppo oltre, non so con chi diavolo trattare, i leader dell'Iran non ci sono più, ha spiegato Trump, e questo è uno dei problemi, non so con chi diavolo trattare, i loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne ho scelti di secondo livello, adesso anche i loro leader di secondo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello, metà di loro non c'è più, mi hanno fatto promettere di non eliminarne altri e l'ho fatto, io l'ho promesso, nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, aggiunto con ironia il leader americano tra l'approvazione dei suoi simili in Arizona. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini. Washington chiede ai partner europei di sbloccare parte degli asset russi. Intanto sul campo si continua a morire sotto i raid, il servizio della redazione.
2: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
1: In Pakistan è salito da almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar. Sarebbe crollato il tetto di 2 aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair, ancora non sono state chiarite le cause del cedimento. Questo pomeriggio è stato diffuso il nuovo bollettino della sala stampa vaticana sulle condizioni di salute del Papa. Il pontefice, si legge nel bollettino, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. Radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Il Papa ha ripreso l'attività lavorativa, aggiunto il direttore della sala stampa Matteo Bruni parlando ai giornalisti. Il procuratore di Milano Marcello Viola e il PM Giovanni Tarsia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Logoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Monsouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Una notizia di economia in chiusura: in Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale, il 27,5%, e quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

premier israeliano Benjamin Netanyahu terrà questa sera una riunione sulla sicurezza con la partecipazione dei vertici della difesa, lo riferiscono i media israeliani. Intanto Hezbollah ha ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Bagno di folla per Harry e Meghan al loro arrivo a Nottingham. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu terrà questa sera una riunione sulla sicurezza con la partecipazione dei vertici della difesa. Lo riferiscono i media israeliani. Alla riunione prenderanno parte il capo dell'IDF, Yair Zamir, i direttori del Mossad, dello Shin Bet, Roman Goffman e David Zini, il ministro della difesa Israel Katz. Secondo le stime, la discussione verterà sulle preoccupazioni israeliane sul ripristino del programma nucleare di Teheran, nonché sulla preparazione a vari scenari, tra cui un attacco a sorpresa o tentativi di sabotare le elezioni. Intanto Hezbollah ha ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12 citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. L'Iran punterebbe a garantire che i suoi alleati regionali possano continuare ad operare anche nel caso in cui i propri centri di comando siano colpiti. Secondo le fonti, tuttavia, non ci sono segnali che Hezbollah disponga di capacità militari maggiori rispetto a prima delle perdite subite negli ultimi 3 anni di conflitto con Israele. Restiamo all'estero, bagno di folla per Harry e Meghan al loro arrivo a Nottingham, dove hanno iniziato il primo impegno pubblico in coppia dopo il ritorno nel Regno Unito dello scorso agosto, seguito ai 6 anni trascorsi negli Stati Uniti e al traumatico strappo dalla Royal Family del 2020. I duchi di Sussex hanno ricevuto un'accoglienza di fatto reale, pur non essendo più membri attivi dei Windsor. Centinaia di persone si sono assiepate ai lati della strada transennata, chiedendo di fare un selfie e di parlare col principe e la consorte, che si sono fermati a salutare. Veniamo in Italia adesso, alla politica, al tavolo di programma. Noi siamo pronti, speriamo davvero di poterci sedere ad un tavolo. È necessario definire un progetto di paese che abbraccia la politica estera e le soluzioni sul piano interno. Chi guida lo schieramento lo vedremo, lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervistato Insieme per il futuro di Roma e del Lazio un anno dopo, in corso a Roma. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha convalidato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate 2 cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Primo sequestro di contributi pubblici destinati alla ricostruzione post-sisma sull'isola di Ischia. Si tratta di oltre 356.000 euro, il cui sequestro scaturisce da un'inchiesta della Guardia di Finanza relativa ad un finanziamento pubblico di 618.000 euro concesso per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal terremoto del 2017 all'Acquameno. Il provvedimento riguarda la proprietaria dell'immobile e un tecnico indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica. Lo sport, il calcio: il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà tutte le prossime partite fino alla sosta del campionato di novembre. 7 gare tra Champions e Serie A con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Derby, Feyenoord e Como. 2 sfide europee, match delicatissimi di Serie A. Il problema fisico dell'argentino è quindi più complesso di quello che poteva sembrare inizialmente per un risentimento all'adduttore, come scritto nella nota del club. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 17:03.

0: Hai genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sull'asse mediano i collondamenti tra Arzano e il bivio per San Giuliano in Campania verso Lago Patria. Si tratta di lavori sul posto. Sulla tangenziale di Napoli file a partire da Secondigliano fino ad arrivare a Corso Malta andando in direzione Pozzuoli. Altre file sulla strada 162 del centro direzionale da Poggio Reale alla tangenziale di Napoli. Diversi lavori e le conseguenti interruzioni sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6, chiusura del tratto Pozzuoli-Agnano verso Capodichino. Sulla 16 la Napoli-Canosa-Bari tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Grotta Minarda e Candela nelle due direzioni di percorrenza, sia verso Bari sia in direzione di Napoli. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà a interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

La fucilazione di Nedal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming, lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta. Tre morti sul lavoro in meno di 24 ore in Italia, l'ultimo incidente in ordine di tempo a Firenze nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità. In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. E poi l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati dalla redazione. La fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti ad un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming. Tuttavia i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione, ha scritto Trump. Il portale statunitense Axios aveva riportato la notizia secondo cui Trump aveva iniziato ad avere dubbi sulla fucilazione in diretta di Hassan, questo perché il presidente sarebbe stato sommerso da pareri negativi sull'idea da parte di membri del Congresso e di suoi consiglieri. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta, legando ai presidenti delle Camere una lettera in cui in premessa spiega di aver dato seguito alla richiesta, non sussistendo profili di incostituzionalità, ma facendo tuttavia presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando senza che siano emersi in proposito criteri omogenei. Oltre alle feste nazionali, spiega Mattarella, il numero di queste giornate è ormai 51. La maggior parte di esse, con formula standardizzata, prevede la promozione di iniziative ad opera di uffici ed enti pubblici, particolarmente delle scuole e talvolta anche delle università, prevedendo che svolgano attività didattiche o divulgative sul tema della singola legge. Tre morti sul lavoro in meno di 24 ore in Italia, l'ultimo incidente in ordine di tempo a Firenze nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Poster in via Onofrio Zeffirini, dove un operaio è morto e un altro è rimasto ferito ed è in condizioni gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone di una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. Le altre vittime a Scerni, in provincia di Chieti, si tratta di un giovane di 23 anni morto all'interno di una cantina sociale, e a Cagliari, all'interno del porto industriale, dove un autotrasportatore è stato travolto e ucciso da giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Sempre più consumatori scelgono un mix di cocktail di sostanze psicoattive che aumentano il rischio di gravi conseguenze per la salute e per i servizi territoriali che offrono assistenza. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale, con 1900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografo SIPAD, Società Italiana Patologie da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga. Voltiamo pagina. In chiusura, tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese, oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero, proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. Nel quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future Work 2026. L'evento si è tenuto all'INPS a Roma con oltre 100 direttori e direttrici delle risorse umane. A frenare l'attrattività, secondo il rapporto Giovani Expat CNEL 2025, sono gli stipendi d'ingresso, circa 30.000 euro lordi per un neolaureato in Italia contro i 45.000 medi all'estero. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure e lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, centro meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di Crea.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

0: eccessivo. Molta più gente.
1: La Casa Bianca replica Meloni, quello sul diesel è un grande accordo. L'Ucraina intanto ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Se il Papa starà meglio, domenica farà l'Angelus dal Gemelli. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, rispondendo ai giornalisti. Chiesto il processo per l'ex agente Cinturrino, cade la premeditazione. Confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scontro diplomatico tra Donald Trump e Giorgia Meloni. La Casa Bianca ha replicato alle critiche del Presidente del Consiglio all'intesa raggiunta tra Washington e Mosca sul diesel. Un portavoce della Casa Bianca ha detto che il Presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi. L'Ucraina intanto ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aereo Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi la presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione americana, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico. Dal canto suo il Regno Unito sta inviando a Kiev altri missili a lungo raggio Storm Shadow per colpire le operazioni militari russe e frenare gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture civili ucraine. Ieri il premier britannico Andy Parnham aveva ricevuto a Downing Street il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendogli il sostegno di Londra in un momento di difficoltà, annunciando un'accelerazione nelle forniture militari del regno. Se il Papa starà meglio, domenica farà l'Angelus dal Gemelli. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, rispondendo ai giornalisti a margine di un evento dell'ambasciata irachena presso la Santa Sede. Dipenderà, ha spiegato Parolin, un po' dal decorso della convalescenza, pare che gli hanno dato 5 giorni. Il procuratore di Milano Marcello Viola e il PM Giovanni Tarsia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate 2 cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Sport il calcio, nuova tegola per il Napoli, indisponibile anche David Neres, che aveva accusato un risentimento muscolare durante la partita di Champions League disputata martedì scorso a Villarreal. Gli esami strumentali cui si è sottoposto il calciatore al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il brasiliano, che ha già cominciato l'iter riabilitativo, dovrà rimanere fuori squadra per 3 settimane. Neres era da poco tornato a disposizione di Allegri dopo una sosta durata 8 mesi e provocata da un infortunio alla caviglia subito nello scorso campionato, a seguito del quale si era sottoposto ad un intervento chirurgico. Abbiamo terminato, buona serata.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 20:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico scarso in queste ore sulle principali strade della Campania. Sono diversi i lavori con conseguenti interruzioni in programma per questa notte. Sulla 1 Roma-Napoli per consentire i lavori di pavimentazione dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, venerdì 16, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerra, Fragola e Pomigliano Villa Literno verso Roma. Sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6 chiusura del tratto Pozzuoli-Agnano verso Capodichino, mentre sulla 16 Napoli-Chiannosa-Bari tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Grotta Minarda e Candela nelle due direzioni di percorrenza, ovvero sia verso Bari sia in direzione di Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, una decina di giovanissimi identificati per la violenta aggressione a un uomo al vomero. Nel gruppo anche i figli di due poliziotti. Assenteismo nella sanità a Benevento, sospesi un medico e una biologa che risultavano in servizio mentre erano in viaggio aereo. L'ospedale Monaldi inaugura un nuovo reparto, 16 trapianti di cuore effettuati in 9 mesi. E la Regione Campania annuncia ricorso alla Corte Costituzionale contro i tagli ai finanziamenti del trasporto pubblico. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla violenta aggressione avvenuta al Vomero a Napoli. I carabinieri hanno identificato una decina di giovani, quasi tutti minorenni, tra i quali figurano anche i figli di due poliziotti. La vicenda sarebbe nata da una lite tra ragazze per motivi sentimentali. Il padre di una delle giovani è stato successivamente picchiato dal gruppo investito da un mezzo per la raccolta dei rifiuti. A Benevento sospesi dal servizio medico e una biologa, accusati di aver falsificato le presenze lavorative. Secondo gli accertamenti, i due risultavano regolarmente in servizio mentre si trovavano a bordo di un aereo. Gli investigatori ritengono che non si sia trattato di un episodio isolato. Novità per la sanità napoletana: all'ospedale Monaldi è stato inaugurato un nuovo reparto, mentre il bilancio dell'attività trapiantologica registra 16 trapianti di cuore effettuati nei primi 9 mesi dell'anno. Un risultato che accompagna il percorso di riorganizzazione della struttura. Infine, trasporti: la Regione Campania ha annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale contro il taglio dei finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale. Il presidente Roberto Fico sostiene che la riduzione delle risorse comprometta il diritto alla mobilità dei cittadini. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.

0: 주세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà a interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.

sarà un vile, una normale. Questa volta le crociate. Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, lanciate i vostri strali. Dite pure quello che volete per televisione e sui giornali. Dite che sono un traditore, disertore, svergognato. Ma questa volta le crociate. Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, e fateli sfogare nella sabbia e nel petrolio, fateli sguazzare. Fanno i prezzi troppo alti,